tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, ho la parrucca, resto la barba, ho la sanguigna, resto il biglietto.

moltissimo sol come il fulmine sono contento della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo.

per montagne e per valloni. Con le nevi sulle oni, a concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i cuoni all'orecchio fan fischiare. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.